Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: You do a shinam plus, you can't make on. Let's be.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Down.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

succede dentro l'animo. Qualunque discussione è discutibile. L'angoscia di sbagliare è insopportabile. Ma so che devo andare via, via, via, via. Io non so che mi succede dentro l'anima. E ogni decisione presa è discutibile. E l'angoscia di sbagliare è insopportabile. Quanto la certezza che devo andare via.

0: l'anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.
1: Siete sintonizzati su Radio TV 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Eccoci, buongiorno in questo 7 ottobre 2026. Oggi è l'onomastico dei rosari, mi pare. Poi vedremo. Allora, siamo qui anche questa mattina per parlarvi, per salutare, per stare insieme a voi fino alle 7, sempre in diretta, perché sono le 4. 4:32 e 38 secondi, quindi insomma siamo qui. La prima cosa che si fa in genere è il saluto delle radio, quindi salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio che saranno lette da Angela Ricciardi, quindi vediamo se prendiamo un'ora doppia per caso.
1: 4:33 0 secondi.
0: No,
1: Esatto, dicevo.
0: beh, dovremmo prendere le 4:33, vediamo se riusciamo a prendere queste 4:33. Intanto che si va avanti in questo 7 ottobre,
1: 4:33 12 secondi.
0: beh, 12 secondi, ci potremmo, tra 20 secondi ci arriviamo. Allora 320 19 78 490, se volete
1: 4:33 23 secondi.
0: chiamarci, 320 19 78 490 e
1: 4:33 28 secondi. Pulsante.
0: forse ci riusciamo.
1: 4:33 31 secondi. 4:33 33 secondi.
0: Ecco qua, abbiamo preso la doppia, quindi stamattina possiamo essere ben felici. E niente, facciamo i saluti, noi saluti dopo il primo brano, quindi adesso partiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire 94,9, 107, Radio R 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora abbiamo Marco Roma in diretta perché non sono arrivati i messaggi stamattina, non sappiamo perché, ormai l'internet è un po' un terno al lotto.
1: Sì.
0: Va bene, allora andiamo con gli auguri dei vari compleanni.
2: Quindi auguri a Niels Bohr, grande fisico, premio Nobel. Tanti auguri a Niels Bohr da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, secondo messaggio, quello che...
2: Buongiorno! Questa mattina sta piovendo così forte. È vero, ma spero nel tuo cuore non c'è la pioggia. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Allora, sta piovendo.
2: Sì, è vero, piove.
0: Bene, allora, prima di passare alle altre cose, io... ricordo ATM, Trenord, poi in questi giorni ci sono
3: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
0: Allora,
3: tu hai, voce non attiva,
0: tu hai invitato, e intanto che tu inviti io faccio
2: i saluti. Provo a invitare Damiano, però non so se si sveglia.
0: ATM, Trenord, Bimaiasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, poi salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo ancora Celeste che si è svegliata alle 4.35 e ricordiamo che un nostro amico si occupa di CAF, se volete può essere a vostra disposizione per chiamate in entrata, in uscita, fatturazione fatturazione elettronica attive, prima nota, gestione DTT, uso del gestione QWeb ed altri, archiviazione, autoriparazione di computer ed altro, anche inserimento dati. Chiamatemi, vi do il numero di Claudio di Rovigo, però sulla zona di Rovigo, se vi serve questa persona che ha bisogno di lavorare. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo signore che serviva allo Stato e mi è stato ha perso la vita in questa maniera. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata in cielo un mesetto fa circa e ci guarda da lassù. E allora, caro Marco, è arrivato Damiano?
2: Damiano no, non è entrato, sono due volte che lo chiamo, pure prima non ha... ha fatto tardi ieri sera.
0: Vabbè, allora se ha fatto tardi non fa niente.
2: Sì, nuova fiamma.
0: Ah, bene, allora, perfetto. Poi le importeremo. Allora, Sasha, sì. Alessandra Carlesi sarà con noi questa sera alle 20 di sera.
2: Eh sì, finalmente.
0: Eccola qua, quindi Sasha, Alessandra Carlesi, questa attrice regista, sarà con noi questa sera. E la canzone di stamattina, quale?
2: Rumore.
0: Beh, rumore.
2: Te l'ho fatta facile oggi.
0: Perché questa intervista fa rumore stasera, allora, praticamente.
2: Sì, l'ho fatta facile perché, vabbè, una l'aveva scelta Damiano, ma ancora più facile, loro hanno detto no. Se c'è lui, sì.
0: Però visto che non c'è...
2: Visto che non c'è, l'ho scelta io, però sempre facile. Così la clicchi subito oggi, dai.
0: Va bene, rumore...
2: Già lo sai, lo sento dalle vibrazioni.
0: Lo senti dalle vibrazioni.
2: Va bene, cambio artista.
0: Allora, questa mattina se direte rumore al nostro Marco, che oggi è ad Anzio, vero? Sei già arrivato ad Anzio?
2: Sì, ancora... sì, ecco, quasi nel parcheggio, quasi.
0: Ecco qua. Giovanna invece stamattina non c'è, che ti aiuta?
2: No, Giovanna no, oggi... si era presa una giornata di riposo perché è un po' stanca, allora sta a casa,
0: Bene,
2: allora troppo stanca.
0: Allora la salutiamo comunque magari.
2: Sì, dopo penso si collega alle 6.50.
0: Bene, salutiamo Giovanna, rumore, non può essere che la mitica.
2: Lo sapevo io.
0: Rumore, vabbè. No, ogni tanto fai bene a farle facili, se no...
2: sì, dai, sì. Ma no, dai, perché così la sentiamo un po'.
0: Raffaella.
2: Mai messa.
0: Ah, tu non...
2: Ma erano tutte facili. Pedro. Come facevi con lei?
0: Pedro. Poi con la Spagna in questi giorni che sta vivendo un po' un periodo così. occupazioni, case, tutte queste cose qua. E allora, rumore Raffaella Carrà. Noi sì. Ci sentiamo se c'è qualche assente alle 5:15, se invece sono presenti Lucia e Peperoncino, ci sentiamo alle 6:50 per okay. Ricordare anche una volta sì. Che questa sera con noi ci sarà Sasha Alessandra Carlesi. E allora, sì. Rumore Raffaella Carrà. A dopo allora, ciao, ciao Marco, ciao. Ciao.

0: come vedete l'intelligenza artificiale ha toppato, ci ha mandato Luca di Raffaella Carrà, quindi non Pedro, Luca. Magari che se mi avesse chiesto Luca il Marco io non avrei saputo. Luca, cosa ti è successo? Volontariamente ha mandato un brano che io non conoscevo, questo Luca. Luca, non lo saprò mai, mai. Era Luca e non Rumore il brano, però non chiedo perché non ci ha mandato Rumore. Perché non ci ha mandato Rumore? Io voglio provare ancora una volta a vedere se ce lo manda, ma non lo mandiamo. Rumore, Raffaella Carrà. Se non ce lo manda. Ci manda un'altra volta Luca? No, sembrava a prima vista tanto per Benino. Si offre a far la vita per la città. Pedro. Non ci ha mandato il Pedro, quello nuovo. Quindi con Raffaella Carrà purtroppo non ci manda i brani l'intelligenza. E allora andiamo con il ballo di Beppe, anche questa mattina un comune, andiamo con il ballo di Beppe.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
3: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
2: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un non vedente, sono a Milano, un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei, come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
3: Allora, si può accedere sia con il treno,
2: sì,
3: prendendo Ferrara,
2: sì,
3: Canaro, Rovigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
2: sì,
3: e a 23 km da Rovigo.
2: Ecco, perfetto, quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
3: Diciamo che è un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così. Siamo un comune piccolino.
2: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino, vicino al mare, monti, uno dice, beh, perché devo andare a Canaro io?
3: Ma Canaro può trovare tante cose, diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna.
2: Sì.
3: Ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare.
4: Sì.
3: Ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto in sostanza. Siamo dislocati più vicino ai lidi ferraresi, così lidi chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
2: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dice, vado a Canaro per vedere cosa vedo.
3: Il MUVID, il museo virtuale,
2: ah,
3: di Benvenuto Tisi, nella frazione di Garofalo.
2: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale? Cosa è che ci...
3: Allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
2: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato insomma nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo temporaneo, Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del Museo Comunale Mubi, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
2: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donatoni, ma poi ci sono anche insomma festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
2: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Insomma, le festività ci sono, ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi insomma altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
2: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci potrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
3: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al Moving, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
2: sì,
3: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'ultima cena, che se non ricordo la rappresentazione dell'ultima cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia, invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
2: Meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora, invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso, avete dei bed, breakfast, altro?
4: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
2: Ho capito.
4: Strutture insomma per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
2: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Canaro. Canaro, sì, giusto? Canaro, vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due, e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
3: Un saluto.
4: Arrivederci, grazie.

Slash Radio, sono Baron Noir, un cantautore che esplora i territori affascinanti del country, del folk come base e dello swing. Vi ricordo che potete ascoltarmi in tutte le piattaforme, nei miei vari profili social con il nome di Baron Noir, unica parola, quindi parola attaccata. E vi lascio all'ascolto del mio ultimo brano che si intitola Un film, un brano dal sapore decisamente swing, con la partecipazione anche di una cantante, Angela Garr. Buon ascolto

National Radio. Sono Gilberto, cantautore, tastierista, musicologo e scrittore di teatro. Negli anni ho realizzato 10 album in cui ho attraversato tantissimi generi. Sono partito dalla musica demenziale, passato per l'ambient, poi sono diventato un cantautore satirico di denuncia sociale, poi mi sono calmato e sono passato al pop innocuo. Ho scritto una suite strumentale per strumenti classici, cioè corno francese, violino, marimba, tromba, flauto e un coro che tossisce. Poi ho avuto un'illuminazione filosofica e spirituale e fatto cantare le ultime canzoni a un soprano lirico. E infine ho portato a teatro un'opera che passa dalla lirica al metal, che parla del sacco di Roma del 1527. Insomma, ne ho combinate di tutti i colori. Oggi vi propongo qualcosa che viene dal periodo a metà, quello pop innocuo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo Parole Magiche.

Internation Radio, sono Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ti sento un po' lontano, dove sei, dimmelo?
1: Eccolo qua.
0: Ah, ecco.
1: Abbiamo... Eh sì, mi sono allontanato, buongiorno a tutto il gruppo, buongiorno.
0: Ecco, abbiamo provato a chiamare Sora Lucia, ma non ci ha dato risposta, eh.
1: Non ha risposto.
0: Non ha risposto, ah, che dici?
1: Donne.
0: Starà dormendo? Che dici, chiamiamo Marco?
1: Sì.
0: O aspettiamo un po'?
1: Riprovola fra 5 minuti, poi magari chiamiamo.
0: Riproviamola allora, magari è stata... Però non ci aveva detto che sarebbe stata assente. In genere lei è molto precisa, molto...
1: No, infatti.
0: Allora...
1: Sento il museo.
0: In genere è precisissima. Possiamo...
1: Allora,
0: in questo caro maestro. Potremmo sentire il nostro cugino intanto, oppure mandare...
1: cuginetto sentiamo un po', dai.
0: Sentiamo il cuginetto, anche se... Intanto sono le...
1: Buongiorno...
2: 5:14:53 secondi.
0: Vabbè, che Lucia però si sveglia alle 5:15, ecco perché forse non l'abbiamo sentita, magari chiamerà lei tra un attimo, perché lei mette la sveglia fino alle 5:15 che nessuno deve svegliarla, forse magari.
1: No, io.
0: Allora, sentiamo il cuginetto, allora andiamo, prendiamo il cuginetto.
1: Sentiamo il cuginetto, dai.
0: Cuginetto dov'è? Allora, cuginetto, dove sei? Ecco qua. Abbiamo trovato il cuginetto, adesso lo inseriamo nel cosiddetto spinotto di messa in onda. E siamo in diretta col cuginetto, sentiamo.
3: Messaggio vocale, ieri, intestazione, messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua.
4: Registrazione bloccata.
5: Eccomi, buongiorno a tutti qua a Denis, in questo mercoledì mattina, sempre sveglio, va bene, ok, un salutone a te Giuseppe, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Capitano Marina, Marco Roma e poi tutti gli altri, ecco. Questa mattina lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me in questa mattinata. Bene, l'autunno diciamo che è arrivato, si sta anche bene, dai, un po' di sole al giorno, durante il giorno e poi la sera, la mattina un po' freschino, ecco, va bene, ok. Allora io niente, vi auguro una buona continuazione di programma, resto in ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
0: Grazie, il cuginetto ci fa scegliere il brano, quindi che
1: io so che a lui piace molto il gruppo dei Nucleari Pinguini, potremmo scegliere un brano da loro.
0: Ah, i Pinguini,
1: so che a lui lì, se non ricordo male.
0: Sì, gli piacciono. Allora vediamo cosa ci dà. Lo scegliamo. Aspetta, lo scegliamo leggendolo così. Intanto. Anzi, vediamo, diamo un'occhiata se Lucia si fosse svegliata. Così ci aiuta anche lei.
2: 11 marzo 2026, 4 marzo 2026. Lucia Nicozia, avvia video. Avvia chiamata vocale con Lucia Nicozia e
1: ci sta. È Lucia.
0: Vediamo se Lucia. Tanto sta suonando. Sta suonando Lucia, però mi sa che non la stiamo sentendo che suona vicino. La sentite? La sento anch'io in cuffia, ma... E questa mattina mi sa che salta. E allora... Niente per Lucia.
1: Allora zio Marco poi chiamiamo, sì, intanto mettiamogli un Pinguino Nucleare lì che ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora, ce n'è una che ti piace in particolare dei Pinguini, a te?
1: Non Non me li ricordo i titoli.
0: Allora, i titoli te li dico io. Allora.
1: Ma sono tutte più o meno.
0: Allora, pinguini. Già così dovrebbe bastare. Allora, seguiamo intanto cosa ci va. Cosa ci manda ad ascoltare? L'ultimo è Sori, che ha 24 milioni di visualizzazioni. Bottiglie vuote. Islanda. Pastello bianco. Amaro. Goya Film. Allora, io direi di mandare. Bottiglie vuote insieme a Max Pezzali?
1: Dai.
0: Bottiglie vuote, così abbiamo bevuto un po' di vino.

0: Bottiglie vuote, il brano che abbiamo scelto, caro Marco, per il nostro amico Dennis, detto di scegliere noi, e il peperoncino, io ho scelto Le bottiglie vuote. Però hai visto, caro Marco, che il brano che ci ha mandato il software Luca, io non l'avrei saputo se tu mi dicevi Luca anziché il rumore della Raffaella Carrà. Quindi insomma... insomma è andata così. Allora, cosa si dice di bello ad Anzio, Marco?
1: Allora, Anzio, sta piovendo, quindi sto aspettando
0: per montare.
1: Sì, piove anche bene, piove, sì sì, mamma mia.
0: Invece a Genova?
2: A Genova no, c'è buon tempo, vediamo se tiene, perché che dovevano arrivare delle piogge in Liguria e compagnia, ma
0: sì, anche a Milano dovrebbero arrivare.
2: Ieri non ha dato fastidio,
0: anche a Milano ieri no, ieri è stata una buona giornata. Beh, un po' freddine ormai sono rispetto al solito, però 24-25 gradi, insomma una bella giornata autunnale, bella. Allora, che cosa dice il mondo, Peperoncino?
2: Il mondo dice che oggi, vabbè, stanno parlando del 7 di ottobre di 3 anni fa,
0: eh sì,
2: che hanno, quando c'è stato l'assalto
0: a Gaza,
2: kibbutz, eccetera, sotto di quei sequestri, tutte quelle cose lì. Israele ha fatto sapere che in questi anni su 6.000 terroristi ne sono stati fatti fuori 4.000.
0: Quindi hanno
2: l'appello 2.000. Quindi in grossa parte hanno vendicato la cosa, però rimane tutto il problema dell'attacco a Netanyahu, che tutto il mondo gli fa, c'è anche il mandato di arresto europeo in corso. E poi ultimamente, siccome si deve andare a votare, poi hanno tirato fuori che lui sapeva, ma che non aveva detto niente ai servizi e quant'altro.
0: E certo,
2: andare a stabilire quale sia la verità nessuno lo sa. Lui però è molto appoggiato dagli USA, quindi intanto che lui riesce ad avere un buon rapporto con lo zio Donald,
0: ecco.
2: Una cosa, se lo molla lo zio Donald,
0: cade in qualche trappola, sicuramente.
2: Ma io penso che lui venga riconfermato, penso che venga riconfermato, perché tentando molto l'estrema destra israeliana, senza la quale il suo governo sarebbe già andato a cambellare, quindi non c'è verso una soluzione. E poi c'è tutta la parte italiana, sono venendo fuori che Malagò è commissario.
0: Sì, è commissario, poi diventa CCC. Poi diventerà anche stesso elettore.
2: Ma si è attenuata la cosa contro di lui, perché comunque Mancini adesso sta avendo buoni risultati, quindi si è allentata tutta la morsa.
0: Prima
2: contro di lui che c'era, perché si era rifiutato di prendere di Pirlo.
0: È così, insomma, così sta andando avanti la cosa. Come vi è parsa l'Italia, Marco? Come è andata? Tu l'hai vista la partita dell'Italia oppure no?
1: Sì, l'ho vista. Beh, non è male, dai, non è male.
0: Peperoncino?
2: Prima comunque ha fatto diverse rivoluzioni di elementi, non è che...
1: Ha fatto la squadra giovane comunque. Allora, la prima partita non mi è piaciuta. Dovrebbe affrontare squadre, sì, con la Francia pure è bella partita.
0: Ci sarà.
2: Ora, con la Francia vediamo, perché anche quella è bella tosta.
0: Beh, stavolta ci è andata bene 1-1, ma
2: sì, vabbè, è andata bene, però questo non vuol dire che dobbiamo sederci sugli allori.
0: Non ricordo se anni fa abbiamo avuto con la Francia un 5-2, non ricordo tempo fa.
2: Intanto gli azzurrini si sono qualificati ai loro europei, quindi va bene, nel prossimo anno.
0: Loro si sono...
2: Ora vediamo gli adulti che fanno, cosiddetti adulti.
0: Questi adulteri. Allora, scegliamo un brano, Marco, lo scegli tu?
1: Pregherò.
0: Pregherò, quello di Celentano.
1: Bravo.
0: Vabbè, allora piace anche al peperoncino sicuramente. Vediamo se cosa ci manda l'intelligenza non artificiale.
1: Nonna.
0: Pregherò Celentano. Vediamo cosa. No, non ce l'ho mai.
1: Non ce l'ho. No, dai.
0: Pregherò Celentano.
1: Ah.
3: Di Adriano Celentano.
0: Sì, ha detto. Ce l'ha mandato, siamo stati fortunati.
1: Eccola.

0: Pregherò, pregherò, pregherò e noi siamo qui con il peperoncino e Marco Roma
1: Buongiorno.
0: che ci ricorda che questa sera avremo Sasha Alessandra Carlesi. Ecco.
1: Grande regista, unica, veramente. Studio tutti i giorni, sai, sul computer.
0: Sì.
1: Copioni, scritture.
0: Sì, ma se uno non studia.
1: Mamma mia, che lavorone c'è dietro.
0: Beh, certo. Però forse potremmo sentire l'anteprima del saluto di. Non so se si riesce a mandarli in onda, mi pare. Non so
1: Di?
0: come. Di
1: Ah sì?
0: la voce di Sasha.
1: Dai, dai, sì, proviamo.
0: Però come lo dovremmo
1: Il
0: fare?
1: Tavares Sasha, della
0: Cioè,
1: profonda
0: dall'altro
1: Russia.
0: telefono, no? Ti avvicino all'altro telefono, quello del. Però
1: Guardando lo, anche la, lo stato.
0: dovrei vedere se c'è. Forse no, non riesco.
1: Nemmeno ce lo mando io, no?
0: Forse se me lo mandi, sì, se me lo mandi.
1: Lo
0: Allora, lo
1: mando qui?
0: devi mandare sul dove mandi
1: I vocali?
0: i vocali, sì.
1: Non ti arrivano i messaggi, comunque. Te ne ho
0: Ah.
1: mandati
0: No,
1: quattro,
0: non
1: non
0: li
1: ti arrivano.
0: legge, è diverso, non li legge.
1: Se siamo maschi non li legge solo dalle femminucce.
0: Cosa?
1: Non ho
0: Gli
1: capito perché non ti arrivano.
0: stati, Peperoncino, tu che sei più ferrato di telefoni.
1: No, non ti arrivano i messaggi, non ti arrivano, questo è il fatto.
0: Ah, dovrei fare un riavvio forse, allora, forse. Chissà, boh. Se
1: Ah,
0: provo a
1: ok.
0: mandartelo io
1: E
0: uno,
1: dall'altro telefono?
0: è dall'altro
1: Se no,
0: telefono.
1: perché non lo riavvii subito? Tanto non.
0: Ci si mette, c'ho pronto già il brano delle 6.
1: Ok.
0: Vabbè, no, tanto la sentiremo stasera, quindi sentiremo questa sera. Allora, Peperoncino,
1: Dite buon uomo.
0: i non vedenti con gli stati di WhatsApp non sono praticamente abbastanza gestibili, no? O tu li riesci a gestire, mettere gli stati, cioè ti mettono gli stati, ho visto che.
1: Ma no, non è che sugli stati non è che ci vado a trafficare tanto,
0: Ah,
1: a
0: tu il
1: parte il mio.
0: tuo stato personale.
1: Poi adesso c'ho l'applicazione per Cecacci che mi consente di andare su 0 gram,
0: Ah.
1: cioè su Telegram, e si chiama 0 gram, e
0: Sì.
1: ha reso ben accessibile il buon Telegram per
0: Telegram.
1: noi. Quindi sto provando a maneggiare quello
0: Ecco. Intanto che mangiamo una caramella.
1: e non è malaccio.
0: Ah, vabbè, vedremo questo 0 gram Telegram.
1: Ma gli stati di WhatsApp no. Poi adesso ci sono alcuni cambiamenti su WhatsApp. Metti diciamo un nominativo che protegge il numero, devi.
0: Il lucchetto, ci mettono sti lucchetti, ste.
1: Prendi
0: Beh.
1: la password per la privacy, c'è
0: Sì, sì,
1: stata.
0: sì. Ma diciamo
1: Pure
0: che più
1: la
0: passa.
1: password non utente, non utente.
0: Più passano i giorni, più anche WhatsApp diventa complicato per noi. Anche la mattina quando mandiamo i messaggi che ci manda il nostro buon Dennis, una volta come toccavi partiva, adesso invece certe volte.
1: Immensamente Dennis.
0: Immensamente Dennis. Sì. Bene.
1: Immensamente.
0: Allora, sono le 5 e.
2: 5:35 e 40 secondi.
0: 5:35 e 40 secondi, un brano, chi lo sceglie, Peperoncino, Marco?
1: No, Marco, bravo, è
0: Marco.
1: l'unico secondo. Allora, a me piacerebbe sentire Resto qui.
2: Cinque e 55 secondi.
0: Resto qui di?
2: Pulsante.
0: Facciamo.
1: Irama, Marco Masi e Marco Mengoni. È nuova.
0: Resto qui.
2: È selezionato. Ricerca.
0: Lo cerchiamo senza
2: È
0: dover.
2: selezionato. Ricerca. Pannello.
0: Anche se dovrebbe.
2: Spazio.
0: Resto qui.
2: Input braille. Orientamento bloccato. Orizzontale.
0: Con resto qui già c'è.
2: Modalità schermo no.
0: Vediamo cosa ci c'è.
2: Campo di testo. Resto qui. Brano. Entro pico. Pulsante.
0: No, entro pigo mi là.
2: Resto qui. Singolo. Stash. Pulsante.
0: No, stash.
2: Resto qui. Brano. E pantellas. Mario.
0: i Pantelas. Sai che non me lo dà come...
3: Veramente?
0: No, perché non ho scritto i Rama.
3: Ah, ok.
0: C'è un resto qui di Edoardo Di Giulio, mai sentito?
3: Andiamo allora.
0: Micarò. Allora, vabbè.
2: Cancella il testo. Posante,
0: no,
2: okay. Resto qui. Campo di testo.
0: Allora, scriviamo adesso.
2: Campo di testo. Stai modificando. Resto qui. Modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio.
0: Allora, facciamo. Veniamo con i Rama.
1: Marco. Continua a piovere lì.
0: Si sta.
1: Quindi non si lavora stamattina.
3: Mannaggia. Non lo so. Veramente già sto in ritardo di 7 minuti. Perché io alle 5.30 al massimo inizio. Però sta piovendo.
1: Piove.
3: Aspetta ancora.
0: Sai che mi dà...
3: Che non pioveva poi, boh.
0: Mi dà i Rama, però no. Me lo dà come in... Mi dà i Rama e Mengoni come playlist, però non me la dà come resto qui insieme. Vediamo un attimo.
3: No, resto qui solo, era.
0: Tu no, i Rama, Mediterranea, Nera, Ira, Arrogante, Ovunque sarai, Marco Mengoni. E no, qua li mette insieme, ma non...
3: Ma... Mamma mia, che freddo, fa anche freddo.
0: Ah, sì?
3: Mamma mia.
0: Allora, stamattina sto resto qui, per principio lo dobbiamo cercare.
3: cambiamo.
0: No. Lo scriviamo bene. Scriviamo Mengoni Rama.
3: Marco Mengoni Rama, resto qui.
0: Io certe volte faccio per risparmiare e poi dopo. No. No, no, sa che non ce l'ho. 21 Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente. Ti voluto bene. Video musicali. Tanto il resto cambia. Marco Mengoni. Buio featuring. Giorgia. Brano. Irama. Giorgia. Giorgia Irama. Mengoni compilation. Album. Marco Mengoni. Due vite. Video. Canto d'amore. Ma vuoi, che, vuoi vedere che resto qui ce lo manda la signorina? Ma non credo. Vediamo.
3: Ma possiamo cambiare? Forse non è...
0: Resto qui Irama Mengoni. Vediamo cosa fa la signorina invece. No. Resto qui Irama Mengoni. No, non l'ha trovato neanche lei. E allora dobbiamo cambiare Marco, perché se no...
3: Io ne ho scelta già un'altra, torniamo indietro nel tempo. E Toto Cotugno, Solo Noi.
0: Beh, quello ce lo manda. Solo Noi. Toto Cotugno, Solo Noi. Vediamo se ce la manda questo.
1: Il grande Toto Cotugno.
0: Beh, questo ce l'ha mandato.
3: Canzone più bella questa.
0: E lo dedichiamo a Giovanna. Tutta
3: sì, Vanna. Sì. Speriamo che sveglia.

0: Noi sono, anzi, solo noi. E la pioggia. La pioggia.
1: Morto a Milano.
0: Non ho capito.
1: Pastore Dodo Codugno, morto il 22 agosto 2023 a Milano, ospedale San Raffaele.
0: Ah, questo non lo ricordavo io. Sì. Quindi sono già 3 anni.
1: Sì, già 3 anni. Ad agosto ho fatto 3 anni.
0: Certo che in questi ultimi anni parecchi grandi cantanti degli anni che si ricordano stanno andando via, come anche Peppino Di Capri,
2: bello, sempre bello.
0: Peppino Gagliardi, parecchi.
1: Certo, Toto Cutugno veramente è stato nella storia, ha venduto milioni e milioni di copie.
0: Poi anche all'estero, quindi insomma.
1: All'estero, sì.
0: È stato un grande cantante.
2: Il vecchio Toto Cutugno.
0: E allora da domenica si torna col campionato.
2: Anche prima.
0: C'è prima?
2: Genoa gioca il 10.
0: Ah, gioca venerdì? Quando siamo io?
1: Ha raggiunto le vette delle classifiche.
0: Allora, cosa diceva Marco? Chi era? Stava leggendo.
1: No, leggevo la storia di Toto Cutugno. Ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. 100 milioni di copie, tra gli artisti ha venduto più in Italia, produttore, autore, ha prodotto canzoni anche per Celentano, no? Negli anni 70-80.
0: Sì, mi pare che abbia prodotto Il Tempo Se Ne Va, però l'ha fatto lui.
1: Sì.
0: Poi cosa ha fatto più? Ha fatto fare Domenica Io.
1: Ha vinto con Solo Noi nell'80 Sanremo, eh? Questo abbiamo sentito adesso?
0: Sì.
2: Beh sì.
1: Ha vinto Sanremo, sì.
0: Nell'80, quindi vuol dire 46 anni fa.
2: A me piacerebbe sentire Gianni Toni.
1: Ha vinto anche l'Eurovisione lui, nel 90?
0: Sì, è stato uno degli unici che l'ha vinto.
1: Sì, sì, con Insieme nel 92, ha vinto l'Eurovisione, sì.
0: Allora, a te piacerebbe
1: secondo dei tre artisti italiani, Gigliola Cinguetti, Maneskin e Toto Cutugno.
0: Sono stati
1: tre. Hai capito?
0: Sì, siccome vuole sentire l'una di Gianni Togni, vediamo se ce la propone subito. L'una Gianni Togni.
2: Per tutto il
0: e per tutti quanti, eccola qua, carina.

0: Ecco qua, è finita anche Luna, Luna di Gianni Togni.
1: Bella.
0: Ecco, bella Luna, Luna romantica.
1: E bella.
0: Adesso siamo quasi alle 5.52 all'incirca, 5.51 e 42 secondi. Abbiamo preso un'ora doppia alle 4.33, vediamo se ne prendiamo un'altra. Vediamo se prendiamo un'altra. 5.51 e 52 secondi. No, pulsante. L'abbiamo persa per un secondo, quindi niente, niente ora doppia. E allora siamo quasi all'ora tripla, Marco.
1: Eh sì.
0: Allora avremo domenica la partita Como-Roma.
2: Como-Roma, ai, signor Rombi.
0: Signor Marco.
1: Ricordo... Il lago di Como.
0: Mentre avremo
2: un bel partitone Como-Roma, ma secondo me vince il Como.
0: Aspettiamo. Invece vi ricordo che se qualcuno a Rovigo città ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, di chiamate, entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di DT, uso di gestione web, vari archivi cartacei, informatici, problemi solvibili per i computer. Problemi solvibili per i computer, se era qui con noi, vero? Ci sono, abbiamo sempre problemi con i computer, riparazione, eccetera, eccetera. Può chiamarmi a Rovigo, c'è questo nostro amico che si chiama Claudio, che salutiamo. Bene, allora. Per il resto siamo quasi verso l'ora tripla e poi avremo altri cantanti che si presentano e avremo un po' di anni 60 come al solito, fino a che poi avremo la poesia della signora Maria Grazia da Sciacca e alle 6.50 torneremo con voi per le ultime notizie in giro. Siamo pronti per l'ora tripla, Marco? Quasi, ancora...
1: Pronti?
0: No, però ancora sono 53 e 44 secondi.
1: Sì, sì.
0: Siamo un po' in anticipo ancora.
1: Sì. Qua piove ancora.
0: Sì. Ad Anzio piove.
1: Piove, è buio, fa freddo.
0: Ecco, perché anche perché il sole sorge intorno alle 6:30 adesso, più o meno.
1: Sì. Anche se dice che qua deve smettere, ma non smette.
0: Invece
2: ci sono delle previsioni un po' fatte dai gelatai, mi sa.
0: Effettivamente già doveva piovere ieri, non ha piovuto, invece si ritardano un po', non sono tanto precise le previsioni meteorologiche.
1: Ma poi comunque non ho capito, metti 4-5 meteo, tutti dicono cose diverse. Uno smette alle 5:30, l'altro smetteva alle 6. Uno dice fino alle 9.
2: Ah. Vediamo chi vince.
1: Vediamo. Ecco. Ora tutti quanti portano 20 comunque dopo, ci saranno 20.
0: Vabbè, i 20. 20 di sera, ricordatevi, questa sera.
1: È proprio stasera.
0: 20 di sera alle 20 precise avremo Sasha Alessandra Carlesi con noi, questa grande regista attrice, quindi 20 di sera con noi, ve lo ricordiamo adesso.
2: La Valentino la riconvocate?
0: La Viola?
1: Sì, come no, certo.
2: Purtroppo l'altra volta non sono riuscito a partecipare, ma in diretta la vorrei salutare.
1: La chiamiamo poi,
0: La chiameremo un'altra volta per un'altra.
1: Anzi, dovrebbe stare pure, mi sembra, in tour, dovrebbe stare.
0: Sì, era in tour, sì.
2: Mm-hmm. Ma in pensione adesso, penso, non lavora più.
0: Ma le serate le fanno sempre.
1: Le fa, lei ha detto che doveva partire per l'America, doveva fare delle serate in America.
0: Tanto noi con WhatsApp si arriva per tutto.
1: Allora... Pensa che poi anche Patrizia Pellegrino, che abbiamo intervistato, ti ricordi, qualche settimana fa?
0: Sì.
1: Lei sta in tour a Berlino, pensa.
0: Ah.
1: È stata chiamata a Berlino, tutto d'un tratto, d'incanto. A Berlino l'hanno chiamata per ricantare tutte le sue canzoni, perché lei è cantante, quindi ha fatto tante canzoni famose. e che ha girato più all'estero, diciamo, fuori che poi in Italia. Quindi sta a Berlino, già sta a Berlino, per ricantare tutte le sue canzoni.
2: Come gli italiani apprezzano di più canzoni con la lingua balorda inglese, e quelli italiani non li quasi considerano.
0: Bene, pronti per l'ora tripla? Aspetta un attimo che ti apro il pianoforte.
2: Avanti con l'ora tripla.
0: Signore e signori, Marco con l'ora tripla, abbassiamo questo. Vai.
1: Stamattina io sto insieme a voi, sto insieme a voi. C'è Giuseppe, Peperoncino e ci sono io, mentre navigo nei mari, i più belli d'Italia. Perché l'ora tripla è l'ora tripla.
0: L'ora tripla. Era l'ora tripla di Marco Roma.
2: Marco Roma di Anzio.
0: Oggi Anzio.
2: Fantastico.
0: Oggi ad Anzio. Allora ragazzi, siamo alle 5.58, 50...
3: 5.57, 39 secondi.
0: 58. Io manderei un brano di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in modo che così spiove e Marco fa la sua giornata di lavoro. E ci sentiamo tra un po', allora.
2: Pensaglio, a dopo.
0: A dopo ragazzi. Ciao ragazzi, a dopo, ciao.
2: Bye, bye.
0: Arrivano, gli si presentano.

Sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti!

0: International Radio. Mi chiamo Giulio e sono il sassofonista dei Judy Lee Rock Progressive Band. Siamo in pista dal 1991 con il sound che da sempre ci contraddistingue, dal blues al jazz, dal rock al funky, spesso con una vena ironica. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e sui social, alla pagina Ciacole no fa fritole. Il brano Canzone stupida che fra poco ascolteremo incarna lo spirito del prog sperimentale, con cambi di tempo e sezioni strumentali, oscilla fra momenti melodici e aperture ritmiche e complesse. Spiccano l'intreccio tra chitarre e tastiere e l'utilizzo del sassofono. Il titolo provocatorio va interpretato in forma autoironica. Il finale strumentale va in un crescendo, quasi improvvisato. Ed ora vi lascio all'ascolto di Canzone stupida. Ciao!
1: Non c'è più tempo, siamo tutti accelerati. Ad ascoltare il testo, nessuno ormai si ferma più.

0: Vincenzo Magliozzi, e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore, ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. E io che bacio la tua fronte.

se lo vuoi. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui.

E questi sono i nostri artisti che si presentano. Se arriva un po' tagliata la prima parte è perché loro cioè praticamente il Saluto a Disabili International Radio e viene tagliato, perché i nostri software attualmente non riescono, purtroppo, con l'evoluzione che c'è, a fare il taglio. Quindi insomma è questo un po' il problema.

International Radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore e percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi e testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

Era così, riderà, e adesso arriva il sapore, quello del sale, sapore di sale, e poi andremo con la nostra Elisa Rossetto per parlare di ottobre a Montagnana.

0: Ah sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: buongiorno.
0: Buongiorno, che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività, sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: Si continua.
1: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo, preparerà gli anelli di cotta di, per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.
0: E da Montagnana, siamo adesso in diretta, ci trasferiamo direttamente a Sciacca. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua, questa volta in diretta a Sciacca con Maria Grazia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buongiorno Maria Grazia, tutto bene?
2: Sento bene, sento che mi ritorna la mia voce.
0: Adesso te la abbasso, va bene, comunque gli ascoltatori ascoltano bene.
2: L'importante è questo, dai, non ti preoccupare.
0: Io faccio tornare, se ti ritorno a te non è importante, se ti dico che se non torna a me.
2: Va bene, ok, l'importante è che si senta in radio.
0: In radio sente magnifico, sembri, va vicino, bene, okay. Sembri proprio vicino a me. Quando sono le 6:39 e 37 secondi, quindi sono quasi le 6:40, abbiamo oggi una poesia
2: intitolata Sogno.
0: Sogno, ecco. E poi ci sarà abbinato un brano
2: cantato da Calogero Scalici, intitolato Sognare strada facendo.
0: Ah, Sognare strada facendo. Allora possiamo partire pure, parti pure con la declamazione, Maria Grazia.
2: Ok, sogno. Sognavo un amore che mi desse gioia, ma tu non sei così. Sognavo un amore che mi volesse bene, ma tu continui a darmi altre pene e solo il mio cuore continua a volerti bene. Nel sogno continuo ad averti, le mie dolci parole sussurro al tuo cuore, mi auguro non siano al vento sprecate. Fermati con me, amore, per me sarebbe un incanto, se tu mi stessi vicino mi sembrerebbe di tornar bambino.
0: Bene, e allora a questo punto ascoltiamo, fai l'annunciatrice allora a questo punto, signore e signori.
2: Adesso ascoltiamo, signore e signori, adesso ascolterete una canzone cantata da Calogero Scalici intitolata Sognare strada facendo, scritta da mia figlia Patrizia.
0: Allora grazie, buona giornata, ci sentiamo venerdì. Ciao.
2: Ok, venerdì, ciao ciao, buona giornata a tutti.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:49 e 42 secondi. Abbiamo il peperoncino.
1: Eccolo qua.
0: E abbiamo anche Marco.
2: Buongiorno, c'è Damiano pure.
0: Ah, c'è anche Damiano.
3: Buongiorno.
2: E c'è una, buongiorno, c'è una nuova persona qui in collegamento, una new entry, eh?
0: Una new entry, allora facciamo una
2: applauso. Sì. Stai dentro, si chiama Tiziana.
0: Tiziana,
4: buongiorno.
0: Tiziana, e via Tiziana. Sembra
2: buongiorno.
0: Un po' addormentata, buongiorno. Tiziana, però è perché giustamente è presto ancora.
3: No, lei è un po' addormentata.
0: È un po' addormentata.
2: Comunque lo sciupa femmine di Rotterdam non si smentisce mai.
4: No, grazie, dai.
2: Numero uno.
0: Numero uno. Ma il nostro.
2: Ma lui ha una velocità, ma di quelli, guarda, ma manco Spiri Gonzale.
0: Allora, intanto. Sentiamo.
2: Allora, saluto Giovanna che si collega, ma forse dorme ancora.
0: Sì.
3: Ciao Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
4: Ciao Giovanna.
0: E allora raccontiamo chi ci sarà stasera a 20 di sera, caro Marco, e poi saluteremo.
2: Beh, stavolta l'hai imparato benissimo.
0: Mi sono preparato. Avremo
2: stavolta, sì.
0: Sasha Alessandra Carlesi, una grande regista, nonché anche attrice sicuramente. Tutto il resto ci racconterà, sì, sì, stasera tante cose. E invece Peperoncino, che ci racconta di bello delle notizie, delle ultime apprese intanto dalle 6 alle 6:40, che è successo? Peperoncino? Abbiamo perso il peperoncino? Peperoncino?
3: Niente peperoncino.
0: Niente peperoncino.
3: E la pasta bianca, arriviamo.
0: Eppure ci deve essere, vabbè. D'accordo, allora niente, è successo qualcosa, il peperoncino abbiamo perso. Raccontateci voi qualcosa allora intanto.
3: Facciamo per la Tiziana, che new entry.
0: Tiziana, okay. Tiziana da Roma.
4: Buongiorno. Molto volentieri, ma io ancora dormo.
0: Vabbè.
2: Ma quello è colpa di Damiano, perché l'ha mandato a dormire tardi.
3: Ecco.
0: Quindi adesso si è svegliata proprio per dargli il buongiorno.
2: Invece, sì.
0: Invece la prima,
2: no, Giuseppe, è una new entry, ma io la conosco da anni, e lei non è che è da oggi,
0: Vabbè. D'accordo.
3: Io ho conosciuto da adesso, da poco.
2: Sì, va bene.
0: Gli hai fatto conoscere.
4: Sì, so pochi minuti che conosco Damiano.
2: E lascia perdere, salvati.
0: Vabbè, intanto. Allora, se voi raccontate qualcosa, io provo a sentire il peperoncino se torna, perché non mi.
3: Il peperoncino.
0: È tornato il peperoncino. Ma perché è risparito?
1: Ho staccato un attimo il microfono involontariamente.
0: Ah, ecco. Raccontaci le ultime notizie mondiali, cosa succede di bello prima di fare il saluto.
1: Mamma mia, ragazzi, c'è la Francia a ferro e fuoco. È una situazione veramente perigliosa, e in più ci sono adesso le elezioni spagnole che incombono per il 29 di novembre, e vediamo che succederà anche lì. Poi stanno cercando il governo in carica di rifare la politica sulla casa, ma mi sa che gli fallisce la grande
0: politica.
1: Anche lì c'è l'estrema destra che è in forte vantaggio sui sondaggi, poi dopo si vedrà, e quindi c'è una situazione che anche in Francia i sondaggi danno tutto verso il centrodestra, anzi destra estrema.
0: Per cui
1: non so
0: come si andrà. Bene, sta piovendo ancora, Lanzio?
2: Sì, infatti guardavo il mio posto e sto ancora chiuso io. È tutto pieno di foglie, di sterpagli.
0: Sta piovendo a Roma?
3: Da una parte sì, da una parte no.
0: Hai capito?
1: Ah, ottimo.
0: Quindi,
2: per esempio,
3: mia madre da Tiziano non pioveva, invece da mia madre sì.
5: Scusa, che ne sai, no, dottore? Giuseppe?
1: Giuseppe, sono le nuvole di Fantozzi, sai?
5: Non ho capito, che ne sai, che a casa di Tiziana non pioveva, che siete tutti diverse?
0: Gli ha detto, no?
5: Ah, perché ha dormito là ieri sera.
0: Ha detto che non pioveva.
1: Non si fanno queste domande, Marco, non si fanno queste domande.
3: Questo è proprio...
0: Vabbè, comunque ha visto che ha chiesto, no, piove, non piove, non pioveva, ecco, quindi non...
5: No, perché Damiano e lei sono due zone diverse di Roma, no?
0: Sono le 6.55, allora dobbiamo far partire la sigla, ragazzi. Contate fino a tre insieme e io faccio partire la sigla.
3: Sì. A tre, diti.
0: Allora.
5: Uno, due, tre, signore e signori, voi là.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla partita. Allora, salutiamoci tutti. Partiamo da Tiziana. Benvenuta e buona giornata, Tiziana.
8: Ciao, grazie.
0: Ecco, salutiamo anche Damiano dal Vaticano.
3: Ciao Giuseppe, buona giornata.
0: Diamo una risentirci a questa sera alle 20 a Marco. Alle 20.
5: Ciao, ci sentiamo questa sera Sasha Alessandra Carlesi.
0: E salutiamo Carlesi. Il peperoncino. Peperoncino, buona giornata. Risentirci mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
3: Ciao, buona giornata.
5: Viva la radio. Viva la radio.
0: Disabili della National Radio. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao, ciao,
5: ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio, nucleo operativo, comitato, censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza, Milano Blocco Venier, Baraccopoli smantellati. Autori, processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Hona Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, show belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata

Moving to the Sun di Ugel, Ultralat e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Waternot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

Tu in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei Magnifici De Bausa. Montione e giri giusti in chart con Magnetic.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

Novità della settimana scorsa, non si chiama più Miley Cyrus ma bensì solo Miley, ha lanciato il suo nuovo singolo e ha abbandonato il suo cognome. Il pezzo è Best Persuades, Miley, number 10.

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della House Music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Su Il Volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte alla Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bowser, Miley, Benny Benassi, I Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: This

0: Il tempo di un tè caldo e torniamo subito, non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Expansive Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano come

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la ID Uge, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti. A noi, ci piace.

progetto numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness So Said. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness So Said. Se la giocano alla grande, numero 2.

con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Fa boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazione di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli!
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Spazio Italia.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Mas esta male.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no? No.
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, Show Belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Battaglione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodernot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

tua in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Montioni e giri giusti in chart con... Ma

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9. Ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

l'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale, la Exclusive suona così, posizione numero 8.

In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bausa, Miley, Benny Benassi, I Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback. Disco.

Sala Dance dei Ricordi, quante emozioni! Anno 1994, Alexia e rapper Ipaw Zice MC ci regalavano It's Rain Day, disco flashback.

È il momento del Balzabox alla Exclusive Dance Chart. Tra nostalgia anni 90, groove contemporanei, un'energia pensata per conquistare radio e dance floor, ecco Show Me Love. Sì, il sample è dentro il pezzo I Need Sign di LB1. Balza in the Box, la version e un rework di Balza.

Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco fan contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

0: Music Dance Chart.
1: Quando ci vuole, ci vuole. Adesso un bel back to back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la hit di Ugel, i Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E hop, saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti. A noi, ci via.

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Ebony e Soul Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness Soul Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuto ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, radio.

0: Team 2000.
1: Sono i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Agüe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Agüe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Cristi. Super!

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Julie Bresch, sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Julie Bresch, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.
3: Il nome d'un sogno, sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Tracce. Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: Ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, i più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello.

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto!
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Dai, allora andiamo con un indovinello sonoro. So che vi piacciono gli indovinelli sonori e vi rendono partecipi. Allora, vediamo chi indovina. Qui siamo in chiave musica genere melodic techno, ma è una rivisitazione di musica classica. Vediamo chi indovina l'autore, da dove hanno ripreso le sonorità per creare questo disco. Voglio il nome e il cognome dell'autore di questo brano, che è stato creato in musica classica ma rivisitato per voi in chiave melodic techno. Chi indovina vince o una richiesta musicale da esaudire da parte mia per voi, per il vincitore o la vincitrice, o un CD sonoro con le nostre produzioni discografiche. Quindi risposte valide non al 349 72 67 647. Il primo o la prima che indovinerà vincerà o una dedica o il CD, o anche entrambi. Scriveteci 349 72 67 647.

Comunque bravo Paolo di Treviso, sei farina del tuo sacco, bravissimo, altrimenti va bene lo stesso. Dai, andiamo con la prossima, senti qua, scrivete, interagite, partecipate.

Bene, anche il Franci aveva indovinato. Non posso dire che cosa hai scritto perché altrimenti spoilerò la soluzione dell'indovinello sonoro. Comunque grazie Franci. Bravo Alberto di Treviso che si ricorda di tutte le persone, soprattutto quelle che soffrono, e mi collego, mi allego al suo messaggio di pace, di benessere, di salute. Infatti Alberto di Treviso scrive: Lorenzo, salutiamo tutte le persone che sono ammalate negli ospedali e auguriamo loro, non solo quelle negli ospedali, anche quelle nelle case eccetera, una pronta guarigione, perché noi anime di luce divulghiamo l'amore e la pace. Fate sempre l'amore, mai la guerra, perché è bello così. Bravo Albert! Mi associo in toto al tuo messaggio di pace, di luce, di benessere, di gioia, di salute. E la musica, come dico spesso e volentieri, la musicoterapia serve a portare benessere, gioia, salute, energia, adrenalina, e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di portare allegria e anche tanto amore a tutte le persone che vogliono seguirci, ok? Vamonos allora!

0: Ci sono anch'io ad ascoltare i mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Da Contea ti saluta Erika.
1: Ciao, anch'io partecipo ai mitici eccezionali viaggi di Lorenzo Speed, perché ci fa sempre divertire. Ciao Lorenzo!
2: Ah, ok, va bene. Va bene, caro, va bene. Ok, sempre al top, mi raccomando. Ok, ciao ciao.
1: C'era una volta un bellissimo viaggio sonoro che girava per essere ascoltato, finché incontrò un bravissimo conduttore dal nome di Lorenzo Speed. E da allora la storia continua con tanti suoi viaggi favolosi sonori. Buon viaggio sonoro a tutti, Roberta da Montebelluna.

0: sonoro con Lorenzo Spitt. Viva Lorenzo Spitt, viva i suoi fantastici viaggi sonori.
1: Grazie, grazie Franci, sempre presente il Franci. Dai ragazzi, fatevi sentire, ragazzi e ragazze, ovviamente 349-7267-647 per i vostri whatsappini, telegramini, alcuni li ho persi per strada, quindi saluto anche Maria Grazia di Sottomarina, Chioggia, Venezia, anche lei spesso e volentieri presente, per non dire sempre. Saluto Manuel di Arzignano, auguri, auguri, auguri, dai che andiamo.

0: Abbiamo anche il tifo da stadio, la Elenina scatenata con i vocali. Sentiamo la Elenina.
1: Ciao Lorenzo, grazie per la compagnia che ci dai e per l'allegria. Sei mitico, sveglia, come dici tu. Vai Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo.
0: Grazie Elenina, troppo buona. Elenina saccisica, sempre presente, piove di sacco. Dai, facciamo l'appello geografico, da dove ci state ascoltando, scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Scatenatevi.

0: Scatenata, scatenata la Roberta. Dai ragazzi, fatevi sentire. 349-7267-647. 349-7267-647. La Maria Grazia dice: ma cosa bisogna votare? Mi sono persa un pezzo per strada. Va bene Maria Grazia, vota quello che vuoi. Non sono elezioni politiche queste. Senti,
1: Lorenzo, mi sono sintonizzata che poco. Santo che dici votate, votate, ma non capisco cosa si deve votare.
0: Siamo tutti un po' in confusione. In confusione, il viaggio è in progressione. Dolce un po' caffone.
1: Lorenzo, mi sono sintonizzata che poco. Santo che dici votate, votate, ma non capisco cosa si deve votare.
0: Cosa bisogna votare? Dai, un ascoltatore attento o attenta che ricorda a Maria Grazia di Sottomarina cosa bisogna votare. Ditecelo, scrivetecelo. 349-7267-647.

0: Ciao! Non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Mussolente.
1: Ciao, siamo Erika e Marika
2: da Montebelluna.
1: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed
2: con armonia
1: e in allegria.
2: Salutiamo Lorenzo.
1: Ciao!
3: Ciao, sono Marika e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo!
4: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
5: Lorenzo, ti sto ascoltando anche da Pellestrina, però...
6: Ciao Lorenzo Speed, e anche questa volta aggiungo la mia goccia all'oceano di messaggi che ti arrivano puntualmente durante i tuoi viaggi sonori.
1: Ciao, siamo Erika
2: e Marika
1: da Montebelluna.
2: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
7: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Speed con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
8: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Speed.
9: Stare tutti attenti ai viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Speed. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
10: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare.

Che Valentina, ciao ragazzi, benvenuti, welcome, benvenuti a bordo. Noi ci siamo, noi balliamo, noi danziamo, noi vocalizziamo. Allora vocalizzate 349 7267647.

selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Salutiamo Mauro, Piero, bravi maschietti, fatevi sentire, illuminateci con le vostre voci.

Sono Mauro da Montebelluna, in arte Mauro il Pittore. Lorenzo Speed, ti sto ascoltando con le orecchie aperte, musica piacevolissima. Sono qui in casa e sto non lavorando, sto passando il tempo mettendo a posto le mie cose di erboristeria, i macerati glicerici, le tinture madri, perché certe cose devono essere fatte quando il cuore ti porta a farle, come ascoltare la tua musica. Grazie Lorenzo Speed, vai!

Grazie, grazie Mauro, bella questa testimonianza, grazie per questo bel vocale, grazie a Mauro e il pittore. Allora, speriamo che tu possa dipingere un quadro alla Van Gogh durante i nostri viaggi sonori, così poi ci darai una percentuale sulla vendita. Scherzo, dai, scherzo. Grazie, grazie Mauro, grazie di questo bel feedback. Allora invitiamo tutti e tutte a mandare i loro feedback, anche negativi, purché costruttivi, anche critiche, lo dico sempre, via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Siamo qui per voi, quindi approfittatene, come ha fatto Mauro il pittore, come hanno fatto tanti amici e amiche anche all'interno di questo viaggio sonoro, anche oggi nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici. Allora ringraziamo Ketty di Mussolente, ringraziamo gli amici che ci seguono sempre con affetto e simpatia e li invitiamo a mandare altri messaggi, perché anche se avete già scritto, anche se avete già mandato un vocale, nulla vieta mandarne altri, quindi siamo qui per voi. Visto che noi andiamo avanti, anche voi potete mandare altri messaggini. Quindi WhatsApp, Telegram ed SMS, il numero è sempre lo stesso. Utilizzatelo 349-7267-647.

0: sogni, non lo so. Saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spit.
1: Non posso mancare all'appuntamento sonoro del fantastico Lorenzo Spida. Buon viaggio sonoro a tutti da Donata.
2: Ciao! Non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Mussolente.
3: In qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao! Romina da San Zenone degli Ezzelini.
4: Bene, bene, allora fate come Romina, Ketty, Mauro, Roberta, tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che ci stanno scrivendo, che stanno partecipando. Quella è la cosa più importante, partecipare, perché siete voi i veri protagonisti dei nostri viaggi sonori. Quindi dite la vostra, scriveteci, interagite. È arrivato anche Manuel di Arzignano, che ha fatto festa e quindi è arrivato un po' in ritardo. Va bene, dai Mauro, ti perdoniamo per questa volta, quindi benvenuto anche se un po' in ritardino. Ti tiriamo un po' le orecchie, visto che ti facciamo anche gli auguri, e allora è l'occasione giusta.

0: Eccolo qua, ho ritrovato anche il messaggino di nonno Piero e Valentina, che sono sempre dei nostri. Loro non si dimenticano mai di mandarci un messaggino e quindi li ringraziamo di cuore. E anche per quello che è bello essere qui con voi, perché voi ci fate sentire la vostra presenza costante, il vostro affetto, la vostra stima, che ovviamente sono ricambiati. Quindi grazie di cuore. E allora mi taccio e vi faccio ascoltare gli amici Piero, l'ultimo dei Polesani, ma bensì il primo dei Jesolani, e anche la mitica Vale, figlia di Occhi Meravigliosi, detta anche Carmencita, che è nel cielo ma che noi portiamo sempre nel cuore. La ricordo sempre con la sua sigaretta in bocca e con la sua grande fierezza e con il suo grande carattere. Ciao Carmencita, sei sempre nei nostri cuori, senti qua.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: No, questo era Mauro di Montebelluna, ho fatto confusione. Ho due vocali uguali, stessa durata, 36 secondi senza neanche farlo apposta, arrivati nel giro di pochi minuti da Mauro e il pittore di Montebelluna e da Vale e nonno Piero da Jesolo Lido. Senti qua.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: No, continua a ripartire quello di Mauro di Montebelluna. Allora, un attimo solo. Eccolo,
2: Speed.
0: Eccolo.
2: Ciao Lorenzo Speed, ci siamo anche noi, siamo qua in relax col tuo viaggio sonoro.
3: Poteva mancare un salutino da Jesolo, ma no, non sia mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
2: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
3: Vai piano, attento ai velox, eh.
2: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
3: Ciao Lorenzo Speed.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: Eccolo qua, grandi, grande nonno Piero. Adesso con questo attento ai velox mi hai fatto tornare alla memoria mio amico Bruno di Vigonovo, fratello milanista che porto sempre nel cuore, perché lui veniva a trovarmi anche durante le trasmissioni. E quindi è proprio... ho anche questo aneddoto curioso, che proprio venendo a trovarmi ad una trasmissione, non mi ricordo se venendo all'andata o tornando verso casa, ha preso anche la multa dell'autovelox, poi però ha fatto ricorso e ha vinto, mi sembra mi dicesse. Purtroppo Bruno è volato in cielo, pace all'anima sua, e quindi lo ricordo sempre in modo caro, perché è stato veramente una brava persona. Ho avuto anche modo di conoscere diverse persone che lo hanno conosciuto e me lo hanno confermato, e quindi veramente era una persona meravigliosa. E tra l'altro lo ricordo sempre con affetto, perché lui anche nelle date, nelle puntate che non poteva essere partecipe, che non poteva ascoltare, no, non che non poteva essere partecipe, era sempre partecipe. Appunto, volevo dire questo, che anche quando non poteva ascoltare per vari motivi, che magari era in giro, perché lui seguiva anche le partite di calcio, anche andando proprio a vederle al campo sportivo, a volte non aveva la possibilità di ascoltare la trasmissione, però sempre si ricordava di mandarmi un messaggino. Ecco, questa è la testimonianza di uno degli ascoltatori, come in questo caso Bruno di Vigonovo, che veramente ci trasmettono il loro affetto, la loro stima. E con molti di loro, con molti di voi, si sono creati anche splendidi rapporti di amicizia. E quindi grazie, grazie, grazie. Sono io, Lorenzo Speed, che devo ringraziarvi. Un pensiero speciale allora a Bruno di Vigonovo. Un pensiero speciale invece ai nostri amici Vivi e Vegeti, nonno Piero e Valentina, che si ricordano sempre di scriverci e che sono nostri ascoltatori fedeli e anche amici nella vita, grazie a questa splendida realtà radiofonica. Allora, proseguiamo nel viaggio sonoro, forza e coraggio, il sonoro viaggio.

Dai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina. Allora, sempre rivisitata in chiave melodic techno, ma un disco di musica classica. Vediamo chi indovina, chi riconosce le sonorità. Uno dei più grandi della storia della musica classica. Vediamo chi indovina, vincerà o una richiesta musicale o un CD sonoro a vostra scelta, o entrambi anche, ve lo meritate. Risposte valide non al 349 7267647.

Vi ricordo sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed, li trovate nella grande rete internet, al mio canale YouTube www.youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito internet www.lorenzospeed.it, dove trovate anche le mie produzioni discografiche. Scriveteci al 349 7267647.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La domenica... è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 18 e 5 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club, io sono Max Bellè.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Ma cos'era quella di prima? Era pubblicità.

È semplicemente questo, il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: ve voglio bene.

Dance Get Down Phil Town Al Houston and the Partners, cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello Vintage Club. Brian Bellea alla parte tecnica sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima, in maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma
0: la ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

faccio entrare in voce con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no, abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai?

sì, ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio.

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Mi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene.
1: Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano.
0: Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right.
1: Ma che bellissimo, il vinile, che è tutto vinile. 45?
0: Mamma!

Sì, anche loro. Ma che scherzi! Apre tranquillamente il microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Buy a Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza sembrerebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

ci prende il cuore, non soltanto il cuore, ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Black Coffee, il meglio della soul funky e disco.

Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante a cavallo tra gli anni 70

0: 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato, tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadinas.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagen, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagen.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità

Che meraviglia questa Daylight, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto delle hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti, rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Anderson .Paak e Cordy, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici, sono i Jungle con Come Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeGoncello e la cantautrice britannica Lianne Lee Evers. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, Maitreya.

0: 1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo, quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.
1: Ow! 1987.

E che finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco. Thank you.

0: di sera abbiamo Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera. Questa sera abbiamo una grande sorpresa
0: che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma, da vari giorni che celebriamo il suo nome. Allora
1: celebriamo il suo nome, sì. Dai. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome perché è molto molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3-2-1, Alessandra Carlesi.
2: Sì. Oh, buonasera. Ma buonasera, accidenti. Ma che presentazione!
0: Marco, è inconfondibile Marco.
2: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP
1: sulle
2: per stelle. Davvero.
1: Ma sei una VIP sulle stelle?
2: Sì, esattamente.
1: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla.
0: Di vederla di persona.
1: Vivo. Di vederla di persona dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo. Non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella conoscenza.
2: Un incontro scontro. Innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Certo. E noi diamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Vai Marco.
1: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento dal sud al centro al nord stanno seguendo questa
0: si collegano questa, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma, ascolteranno.
1: Giusto, ripetiamo la tua intervista, la ripetiamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
2: Ah, ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante.
1: Sì. No, però in questo momento siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
2: Istituzione, Geggia.
1: Certo, io ti seguo tanto. Da quando ti ho conosciuto seguo sempre molto le tue storie, voglio iniziare così.
2: Okay.
1: Vedo che tu comunque ami quello che fai. Io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film, non so quanto tempo ci vuole. Volevo sapere da quanto tempo ci metti, quante ore studi tu al giorno?
2: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente, e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti, nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni, anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome, cioè, la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente, ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per, diciamo, per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare nel mio metodo quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia a, che ne so, alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come, diciamo, il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia. Non sempre, ma cioè, a volte nasce una storia, quando mi colpisce particolarmente qualcosa o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo. Leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello. Io poi sono molto istintiva e quindi a volte succede semplicemente che dopo aver letto io apro il computer e inizio a scrivere e lì inizia la storia. Poi sfortunatamente è difficile che mi capita di scrivere su commissione, quindi semplicemente una volta che è terminata, che sono arrivata in fondo,
1: certo, magari difficile, diciamo, poi
2: magari, ecco, perché poi io molto spesso quando inizio a scrivere io non so che cosa sto scrivendo, io sono convinta di, vabbè, poi sembra una cosa proprio da, può sembrare magari una cosa un po' strana, però sono convinta di scrivere, sai, io non so se hai mai parlato della scrittura indotta.
1: Sì.
2: Se ci fosse, io penso c'è ci sia una sorta di fonte, sì, da dove vengono gettate
1: le parole,
2: queste idee, ok? E chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
1: Quando finisci di scrivere, ma quanto sei fiera di te, di quello che fai?
2: Allora, mediamente sempre. All'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia. Magari sulla stessa tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller e poi mi ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
1: Io cioè, ti chiedo, ma quanto è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no, trovare sponsor, sì. Allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente comunque è più difficile.
2: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto, la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti.

0: anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando, speri
1: Sì.
0: che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social, io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè, il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere. Poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con
1: Allora,
0: l'amica oppure
1: scusa che ti interrompo, qua mi
0: sì.
1: scrivono che tu hai una voce dolcissima e lo penso anch'io, però
0: Ma
1: te lo
0: sono
1: devo
0: anche
1: dire.
0: d'alta voce stasera,
1: No,
0: grazie.
1: si sente la tua dolcezza e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa
0: Ma
1: piacere.
0: grazie, certo che mi fa piacere. No,
1: Sì.
0: soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè arrivare agli altri, quindi anche tramite i social è bellissimo quando, cioè veramente anche persone che non mi conoscono, cioè riescono a capirmi, cioè non sono quando ti scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che è proprio quando ti scrivono che ti hanno
1: Questo
0: proprio
1: stiamo
0: capito
1: parlando
0: magari a
1: sulla tua dolcezza
0: livello di...
1: d'animo,
0: Sì,
1: di
0: quando ti
1: animo.
0: parlo, quando mi...
1: Sì.
0: Sì. E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse anche che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli
1: Beh,
0: altri.
1: certo, da oltre 20 anni fai questo, perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che
0: Sì,
1: tu fai.
0: a me piace poi farlo conoscere questo lavoro perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo magari, mi piace anche che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso
1: Sì.
0: sto preparando un'altra cosa, infatti che non posso a questo punto, non dico fino a quando non è sul set, si farà però insomma. Qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti, mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io. E quindi stiamo partecipando a dei bandi.
1: Ti voglio fare una domanda a livello per far conoscere
0: Dimmi.
1: al pubblico quanto poi è difficile poi realizzare un film anche a livello economico. Vorrei che tu raccontassi al pubblico, perché poi non è facile, no? Raggiungere comunque finanziamenti o sponsor che credono in questo progetto, dei progetti, perché di film sono tanti, tanti registi vogliono comunque realizzare i propri film. Io ne ho conosciuti parecchi di registi, uno in particolare importante, non cito il nome, però so quanto è difficile. Tante volte non si porta a compimento questa cosa.
0: Sì.
1: Ci puoi raccontare quanto è difficile a livello economico?
0: Allora, attualmente sento, prima pensavo fosse solo una cosa del cinema indipendente, il problema di iniziare un progetto e poi magari, ecco, lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, allora, perché magari, che ne so, c'hai una base di fondi, però ti serve anche, dici ok, non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per criticare il sistema, è normale che quando diciamo il salvadanaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari
1: E
0: essere
1: ci
0: tra
1: sono
0: gli
1: molte
0: eletti
1: persone che vogliono
0: che possono
1: attingere,
0: accedere a
1: certo,
0: tale salvadanaio, ok?
1: certo.
0: Quindi il
1: Più basso
0: processo
1: numero,
0: per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho detto, io
1: certo.
0: stavo partendo con questo film che era tratto da un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato. che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare, comunque lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori.

0: insomma, è una tematica abbastanza pesante, che io ho sviluppato come una sceneggiatura. Ho fatto, è stato bellissimo, e da una parte mi è dispiaciuto che ancora insomma non siamo partiti, perché pensa Marco, sono arrivati, sì, io avevo solo 2 giorni, sì, sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti, di varie
1: bello,
0: esperienze,
1: bello,
0: di varie esperienze.
1: E io sono soddisfatta di tutto questo qua.
0: Massimo. È stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari, ecco, la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così. E fino a quando, sì, insomma, ho per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso, certo, è stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi seguiva,
1: che
0: tra cui appunto la maggior parte degli, anche degli attori che avevano partecipato.
1: Che bello,
0: però,
1: che bello.
0: Che cosa ho fatto? Io, siccome, sì, sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto alla fine, insomma,
1: ce la farai.
0: Non si fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
1: Ma noi siamo con te, ce lo devi raccontare in futuro. Ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
0: Assolutamente. Stavolta però, siccome ne ho parlato tantissimo, perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste.
1: Ok, ok.
0: Quindi,
1: okay,
0: però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto,
1: sì,
0: semplice, nel senso,
1: sì,
0: questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede?
1: Sì.
0: Metti caso che io partivo, il,
1: sì,
0: film costava di più, la produzione,
1: sì,
0: andava sotto, che succedeva?
1: Infatti.
0: Beh, mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato.
1: Certo.
0: Mettevo a rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè su cose reali.
1: Certo, sì, sì, sì. Sono, cioè, numeri, diciamo, no?
0: Cioè, sono cose assolutamente. Purtroppo molti non dicono, cioè, i progetti a volte, quello che, di cui la gente molto spesso,
1: sì,
0: mi ringrazia, sono contento di questo, è che io,
1: sì,
0: comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok?
1: Certo.
0: Io lo dico. Cioè, perché,
1: certo,
0: è così, però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti, che comunque, non essendoci in industria, comunque abbiamo poche forme di finanziamento,
1: sì, sì,
0: ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: non stanno riuscendo comunque a
1: è
0: produrre
1: difficile.
0: Film.
1: Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
0: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
1: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici, non era meglio che avrei fatto là, giusto?
0: Allora, io
1: come
0: ho iniziato,
1: dici?
0: Con... io faccio tutto.
1: Sì.
0: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà.
1: Sì.
0: E ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola.
1: Sì.
0: Poi sono toscana e mi sono,
1: sì,
0: poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica, perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città a Prato, da quando avevo tipo 6 anni. E
1: cioè 6 anni
0: poi,
1: hai cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice?
0: Sì,
1: diciamo,
0: con la recitazione, esatto.
1: Ok, ok.
0: E praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione. Fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta all'Accademia, sempre recitazione. Che
1: bello.
0: Succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari a Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito. Una, diciamo, con un'altra persona che, con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. E,
1: sì.
0: Un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda, sfilate.
1: I primi passi con la regia, i primi assaggi,
0: sì,
1: il primo
0: esatto,
1: antipasto.
0: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo, organizzavo.
1: I cortometraggi, diciamo, è una bella, sono belli.
0: facevo, nei primi facevo, in realtà chiamavamo i registi, e io facevo la parte organizzativa, che sì, praticamente non mi è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi ti diventa una produzione, poi dai corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso, e a un certo, certo punto ho detto fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi, certo, mi prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso praticamente, poi imparando, stando vicino anche ai registi, la regia io l'ho imparata totalmente affiancando gli altri, facendo l'assistente. Ancora oggi faccio l'aiuto regia, sono una grandissima cagazzi come aiuto regista.
1: Ah sì?
0: Sì, parecchio. Ma è una... È un ruolo, quello dell'aiuto regia, che in realtà mi piace tanto, però a volte mi dà poche soddisfazioni. Perché te
1: fidi... perché esce la regista che è in te, diciamo, no?
0: Allora, l'aiuto regia in realtà è una parte... allora, molto spesso viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro, ok, certo, quindi del planning lavorativo,
1: certo,
0: di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, i costumi, i trucchi,
1: cioè, via, un po' tutto,
0: coordinarli anche in base agli orari di arrivo, quando allestisci, no, piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata, e sei l'anello di mezzo tra il regista, che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro, e la produzione che te ne dà una da 100.
1: Certo, quindi certo.
0: Devi tenere sempre tutto in... Quindi è una parte più organizzativa.
1: Tu ti senti più dentro il tuo sangue, cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
0: No, allora, io mi sento comunque...
1: Lasciando che fai tutte e due, tu sei anche attrice.
0: Mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai mi fai l'aiuto, ok, e quindi magari comunque lo faccio... Però mi sento, diciamo, più regia, perché comunque, te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
1: Certo, certo.
0: Cioè tu parli... Certo. Con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passarli quella che è la tua visione, e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché purtroppo ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo.
1: Certo. Siamo oltre il tempo. Abbiamo superato il tempo.
0: Abbiamo finito il tempo.
1: Guarda, ti prometto una cosa: se tu accetti, lo dico in diretta. Due cose ti chiedo, due cose solamente.
2: Veloci,
1: una,
2: Marco,
1: una nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come Centro Radio Nazionale ci inviti anche in una giornata e ti. Siamo lì con te, sì, ti intervistiamo.
0: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
0: volta
2: diciamo niente.
1: Ok, se tu
0: ma
1: vorrai
0: è molto, è molto molto vicino.
1: Va bene. Io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera, visto che di te c'è da parlare molto di più, mercoledì prossimo il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sossia Ruta, ti rintervisto, un'altra intervista mercoledì pomeriggio.
2: Ciao, okay, grazie a tutti.
0: Le facciamo puntate.
2: Ragazzi, okay, grazie,
1: facciamo puntate,
2: a presto,
1: perché ciao, veramente ciao. È tanto da parlare di te.
2: Grazie, buona serata, ragazzi.
1: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce n'hai due vicine.
0: Va bene, ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
1: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come ho fatto con Sossia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
1: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
1: ti ringrazio intanto per questa intervista, se vuoi farci i saluti.
0: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di... Ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
1: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista. È a puntate, come una serie
0: di puntate, lo so.
2: Ciao, ragazzi.
1: Va bene, quindi mercoledì c'è la tua intervista.
0: Va bene, ok. Vi ringrazio tantissimo e saluto il vostro pubblico.
2: Grazie.
1: Grazie, Sasha.

0: Bravo.
1: Vabbè, allora piace anche al peperoncino sicuramente. Vediamo se cosa ci manda l'intelligenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
3: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna, strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo. Delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a 6 canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune, il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice. Forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa Sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato, poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

Mary, eccoci ancora insieme amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Auto Veloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

ritorna. Ritorna. Come possiamo annunciarlo? Il ritorno di Sfida tra i giganti. Caro Franco Urru in regia della Torre di Villa Urbana, io sono Paolo Frau. Ritorna la quinta puntata di Sfida tra i giganti. Ci eravamo lasciati prima dell'estate con quattro puntate che hanno visto trionfare nella prima Lucio Battisti, e poi c'è stata la vittoria dei Pink Floyd nella seconda puntata, Whitney Houston, e poi Vasco Rossi nella quarta puntata. Siamo nella quinta puntata e abbiamo cinque band italiane davvero importanti. Andiamo a ricordare PFM, una formazione che ha anche questa svariati anni di vita e di grandi successi. Poi Nomadi, voi che dire? Che dire dei Nomadi? Che dire? La grande voce di Augusto Daoli, e poi tutto quello che è succeduto dopo di lui, perché purtroppo ci lasciò Augusto, e quindi i Nomadi hanno cambiato diciamo qualche vocalist nel corso di questi anni. Poi abbiamo i Pooh, la storia della musica italiana, e ancora la grande voce di Mattia Basar, anche lì qualche cambiamento dopo Antonella, ma insomma ascolteremo davvero grandi successi da queste quattro band, non più cinque. Abbiamo fatto anche questa modifica insieme a Franco. Team 2000 Villa Urbana Music, io sono nello studio di Music Factory Oristano, sono Paolo Frau, c'è anche Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, o direi che si può anche iniziare con la sigla, e partiamo con la prima canzone.

Eccolo qui, signori, Augusto D'Aulio, che bello. Devo dire che la sua voce davvero è stato il segnale più luminoso di una carriera davvero immensa dei Nomadi. Ho difeso il mio amore.

Eccolo qui, Augusto, grande voce, Ho difeso il mio amore. E poi nella facciata B c'è la canzone per un'amica che, insomma, andando a incontrare queste quattro band, non mancheremo di ascoltare anche questo successo che vi ho menzionato, che è la facciata B di questo album. Questo è anche l'ottavo singolo discografico di questo gruppo musicale, I Nomadi. È stato pubblicato nel 1968. Ricordate, passa il tempo.

sempre da brividi questa interpretazione di Antonella Ruggero con i Mattia Basare, questa Cavallo Bianco che abbiamo avuto modo di incontrare. Questo è anche il secondo singolo di Mattia Basare, pubblicata dalla Ariston nel novembre del 75. Bene, vi ricordo che non è semplice votare, non è semplice perché insomma andare a dare un voto, solo un voto per una di queste formazioni. I Nomadi, la PFM, IPU e i Mattia Basare, per cui insomma mi raccomando, scegliete bene, perché poi uno di queste formazioni continuerà il cammino in sfida tra i giganti. Bene, io direi che la prossima canzone è il titolo di un album, che è una raccolta di questo gruppo rock progressivo italiano, premiata Foneria Marconi PFM, pubblicato nel 76 dalla numero 1. Contiene brani originariamente, diciamo, pubblicati negli album Photos of Ghost e L'Isola di Niente, ancora Chocolate Kings, e fa parte di una serie economica denominata Linea 3, in cui appunto i cui album appunto venivano venduti a prezzo ridotto. Ma questo è sicuramente uno dei pezzi che intanto ricorderanno da questa grande formazione che abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere in questa quinta puntata di Sfida tra i Giganti. E quando parliamo di band italiane o di artisti italiani in generale, cantautori, sono veramente dei giganti, loro lo sono davvero alla grande. La PFM li ascoltiamo con Celebration.

Ma che bello che questo penso davvero che mi riporta molto indietro nel tempo, ma penso anche a voi che siete come sempre numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Questa era Celebration Day della premiata Funeria Marconi, la PFM. Bene bene, il prossimo pezzo è una canzone d'amore che segue il classico schema inciso ritornello. Questa canzone è cantata da Robby Facchinetti e Dodi Battaglia. Per il pezzo Robby utilizza anche nuovi sintetizzatori Oberheim, si chiama proprio così, Oberheim, si chiamano così questi sintetizzatori di quel periodo che si discostano da quelli usati per l'album Rotolando Respirando. E questa è la maggiore innovazione di questo singolo che andiamo a sentire. Pensate che questo pezzo fu anche proposto alla manifestazione Un Disco per l'Estate nel 1978 e anche fuori concorso al Festival Bar 1978.

Eccolo qui, premiata Foneria Marconi, Capitani Coraggiosi. Questo è un brano musicale della premiata Foneria Marconi, pubblicato nell'84 all'interno dell'album PFM. È stata anche sigla, pensate, questa canzone televisiva. Il pezzo fu scelto come sigla della famosa trasmissione televisiva di Rai 1 domenica nella stagione 84-85, portando la band a una grandissima popolarità televisiva e generalista. Oh, bene, vado a ricordare che Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Giras al basso, Lucio Fabri violino e cori, Marco Sfogli chitarra, e poi c'è Alessandro Scaglione tastiere e cori, Eugenio Mori seconda batteria, Luca Zabini tastiere, chitarra e voce, per special guest, appunto, ospite speciale, insomma. Ok, va bene, siamo pronti per andare a curiosare su un'altra formazione che è in gara con Sfida tra i Giganti. Abbiamo detto PFM, PU, i Nomadi, e ci sono anche i Mattia Bazar. Questi un 45 giri, la facciata è Che male fa, e poi invece per quanto riguarda la facciata B, Un domani sempre pieno di te. Sono tutte canzoni davvero che sono state davvero dei grandi successi, anche in un lato B la canzone ha spopolato. Questo è anche il terzo singolo di Mattia Bazar, pubblicato nel 1976, che anticipa l'album Gran Bazar del 1977. Oh, che bello, se risentiamo rimaniamo, come dire, avvolti, colpiti come sempre dalla grande voce di Antonella Ruggero. Che male fa alla Sfida tra i Giganti.

0: Antonella Ruggero, voce, poi Carlo Marrale che abbiamo sentito in questo pezzo, chitarra e voce, Piero Cassano, tastiere e voce, Aldo Stellita al basso e poi Giancarlo Golzi, batteria, e si è unito subito dopo il primo singolo. Ricordo che Marrale, Cassano e Stellita provenivano da un altro gruppo musicale precedente, i Jet, ok? Un altro gran bel pezzo questo di Mattia Bazar dal titolo Che male fa?
1: Sfida tragica.

0: Dammi solo un minuto, questo è un grande successo dei Pooh, pubblicato nel settembre del 1977, inserito nell'album Rotolando, Respirando. Il tema di questa canzone è la struggente storia di un addio. Una donna ha deciso di andarsene mentre l'uomo cerca di trattenerla per un ultimo istante, rievocando i ricordi di un amore che sta finendo. E va bene, una canzone che davvero è stato un cavallo di battaglia, ma ce ne sono tanti dei Pooh, ma come dei Nomadi della PFM e dei Mattia Bazar, per cui insomma è appena iniziata la quinta puntata di Sfida tra i Giganti.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

quanto tempo è passato, Franco? 1966, questo pezzo, come potete giudicare, il titolo di questo primo grande successo del gruppo musicale italiano, I Nomadi. Il brano è la versione italiana di The Revolution Kind di Sonny Bono, e poi viene presentato anche il Cantagiro nel 66, divenne un inno del movimento beat italiano. Per la formazione dell'epoca comprendeva il fondatore, ancora oggi in forza a questa band che continua davvero ad ottenere grandi successi anche qui in Sardegna, Beppe Carletti alle tastiere e l'indimenticabile Augusto D'Aolio alla voce. Bene, vi ricordo di votare un solo voto per una di queste band, i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a sentire uno dei pezzi forse più amati di questa formazione, Impressioni di settembre della premiata Foneria Marconi. Questo è uscito nell'ottobre del 71 come lato B del 45 giri, La carrozza di Hans, ed è il primo brano italiano a usare un sintetizzatore Moog. Ecco, gli autori, insomma, la musica è di Franco Mussidda, mentre il testo è firmato da Mauro Pagani e Mogol. È davvero un pezzo davvero bello. Il testo nasce da un incontro in Brianza e da sensazioni autunnali e bucoliche, con un tono che richiama il romanticismo ottocentesco. Lo ascoltiamo tutto per intero, Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi.

0: Tu Semplicità, questo è il pezzo di Mattia Bazar, è un celebre brano di questo gruppo pubblicato nel 78 come traccia di apertura ed estratto dall'album Semplicità, anno di pubblicazione 78. Ricordo la formazione di quel periodo: Antonella Ruggero, affiancata dai fondatori del gruppo Aldo Stellita, Carlo Marrale, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Il singolo è uscito come 45 giri, ha cabinato il brano e così diventando rapidamente uno dei pezzi ancora oggi più amati e rappresentativi del loro repertorio di quel periodo, ma ancora oggi davvero. Poi Mattia Bazar si sono ovviamente hanno cambiato anche loro, insomma, poi vi faremo sentire anche qualcosa del gruppo attuale, no? Dei Mattia Bazar. Comunque vi ricordo che la prossima puntata saranno ancora queste le band che dovete votare e avremo modo di ascoltare altri successi. Ho il tempo, siamo già in sigla, ho il tempo per salutarvi tutti, abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Centrale Oristano capitanata dal direttore Alessandro Fiori e ancora Radio Felix On Air 2026. Non so se ci sono altre radio collegate, Franco fammelo sapere nelle prossime puntate così andremo a menzionarle, va bene? Da parte mia davvero tutto, fate i bravi, continuate a seguire le nostre web radio, non ho detto le repliche. Allora questo appuntamento è andato in onda oggi, va bene, lunedì 5 ottobre in diretta a mezzogiorno, come sempre mercoledì andremo in onda in replica alle 20, invece giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. Abbiamo insomma selezionato un po' di orari in maniera che tanti più amici possano seguire questo programma se non ce l'hanno fatta a seguirlo in diretta il lunedì a mezzogiorno. È davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: 21 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Tutto a posto. Nettando? Tutto è.
1: Come ti stanno?
0: Come è? Tutto a posto. Come te? Tutto è.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: La musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitol Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.